Scarica le nostre app per smartphone.

Banking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Carmel, Joe Sample.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Pro Loco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ciao amiche e amici amanti della magia, scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici carissimi del segno dell'Ariete, si prospetta per voi una settimana densa di incontri ed opportunità. Alcune opportunità da cogliere senza esitare, altre magari vi consulterete con gli amici o coi familiari. Per alcuni di voi sarà piacevole riprendere contatti interrotti da tempo nell'ambiente lavorativo. Le stelle mi suggeriscono collaborazioni interessanti in vista. La parolina magica per gli amici dell'Ariete è entusiasmo.
1: Toro.
0: Per i nati sotto il segno del Toro, siate pazienti. Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Lo so che state aspettando delle risposte, risposte che tardano ad arrivare, e questo purtroppo accade perché vi fissate, ci pensate troppo. Quindi le stelle consigliano di distrarvi, fate qualcosa che vi piace davvero e le risposte che cercate arriveranno. La vostra parolina magica è relax.
1: Gemelli.
0: I gemelli avranno a che fare con dei spostamenti, con dei viaggi, addirittura con dei traslochi. Saranno giorni molto impegnativi che affronterete un pochino con frenesia, ma non dovete temere perché si tratta solo di una fase temporanea. A breve troverete modo di rallentare e fermarvi e pensare un pochino di più a voi stessi, così la fatica sarà ripagata. La parolina magica per il segno dei gemelli è determinazione.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, le stelle vi invitano a sorridere un pochino di più, perché siete molto pensierosi, siete addirittura arrabbiati. Lo so che spesso avete a che fare con chi vi rende molto nervosi, soprattutto nell'ambito professionale, però qualche bel no ve lo potete anche concedere, visto che siete sempre molto disponibili e pronti. Quindi fate un bel respiro e concedetevelo. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.

0: Leone.
1: Per i nati sotto il segno del Leone, progetti nuovi in vista per quanto riguarda la ristrutturazione della casa o addirittura anche l'acquisto di una nuova casa. La famiglia si allarga, ci sono nuove nascite e per chi ha figli che crescono, cambiano le esigenze, bisogna allargare, sistemare e rivoluzionare un pochino tutto. Quindi spazio alle idee, ai progetti, alle novità. La parolina magica per il segno del Leone è movimento.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, le stelle mi dicono che è pronta una fase di nuovi inizi, soprattutto in amore. La Vergine sente che è arrivato il momento di far cadere i muri, le difese alte che sosteneva, per assumere un atteggiamento più morbido, più aperto ed accogliente. Quindi è tempo di uscire nel mondo dopo questo periodo di chiusura a far conquiste e a farsi conquistare. La parolina magica per il segno della Vergine è seduzione.
0: Bilancia.
1: Durante questa settimana le amiche e gli amici del segno della Bilancia si ritroveranno spesso a discutere con il proprio partner, anche per motivi di poco conto. Magari basterà un niente e boom, esploderete e si salvi chi può. È vero che avete bisogno di una pausa, siete molto stressati, però questo non fa altro che aumentare il vostro disagio. Quindi contate sino a 10 e forse anche di più prima di partire come razzi per la luna. La parolina magica di questa settimana per la Bilancia è calma.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana molto positiva e con soddisfazioni che finalmente arriveranno anche per voi. Avete atteso molto, a volte vi siete anche scoraggiati, ma è giunto il momento di gioire e provare finalmente quella sensazione di vittoria che tanto speravate. Tante cosine si stanno sistemando e mettendo a posto e potete essere fieri di voi per quanto avete costruito di buono negli ultimi periodi. La vostra parolina magica è merito.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, in questi giorni sarete alle prese con incarichi, compiti anche diversi dal solito all'interno del vostro lavoro e un pochino preoccupati lo siete, ed è del tutto legittimo visto che per voi è un territorio sconosciuto. Le stelle mi dicono di non temere perché avete tutti i requisiti e le capacità per far fronte alle vostre responsabilità. Siate pazienti con voi stessi e tutto andrà per il meglio. La parolina magica per voi questa settimana è ambizione.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno sta vivendo una fase di stallo in questo periodo. Sembra tutto fermo, tutto piatto. Come si dice, la vita va avanti col solito tran tran. Infatti le stelle prevedono ancora qualche settimana di esagerata tranquillità, anche se all'orizzonte qualcosa si intravede, qualcosa di bello sta per germogliare. Abbiate fiducia e non annoiatevi troppo. La parolina magica per il segno del Capricorno è pazienza.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, questa sarà una settimana molto favorevole per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la coppia. Da qualche tempo sentivate il bisogno di occuparvi un po' più di voi che non di quello che c'è fuori. Sentivate il bisogno di fare cose insieme, di trascorrere più tempo per conto vostro e magari decidere di programmare quel tanto desiderato viaggio. Ecco, questo è il vostro momento favorevole, quindi sfruttatelo al meglio. E la vostra parolina magica è condivisione.
0: Pesci.
1: Per i nati sotto il segno dei pesci, la famiglia questa settimana sarà la vostra priorità assoluta. Avete deciso di riposarvi, di concedervi del tempo per voi e soprattutto per i vostri cari, per gli affetti. Questo non solo farà del bene a chi vi sta intorno, ma anche a voi stessi, perché vi riempirà di belle sensazioni e sentimenti d'amore. Infatti, la famiglia è il vostro più grande successo. La parolina magica di questa settimana per il segno dei pesci è dedizione. Amiche e amici, le stelle di Evita vi danno appuntamento alla prossima settimana. Buona magia a tutti. Ciao.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
3: Free Radio Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

vestì da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

rialzarmi con il vento a sfavore. Nascondo l'affanno, sì, ma quanto dolore. Ho cambiato spesso direzione. Stringimi forte, non ti lascio cadere.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: La mia risposta sei tu.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Hit Music Radio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a

0: Ci sto, Stevie.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Data in Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: qui sto sotto di te.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJK and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Ed eccoci, eccoci qui a Free Radio, quest'oggi in compagnia di James Gallo. Ciao James.
3: Ciao carissimo, benvenuti e grazie dell'invito naturalmente.
2: Ma figurati, volentierissimo, abbiamo deciso di chiamarti qui a raccontarci un po' quello che sarà il vostro Trib anni 50, questo vintage festival che fate a Tribano. Insomma, è importante raccontarlo anche perché fate davvero tante cose.
3: Sì, è la seconda edizione, l'anno scorso è stato assolutamente un successo.
2: Tra l'altro la seconda edizione è che vieni in radio da noi,
3: sì,
2: a parlarne.
3: Sì, sì, sì, confermo. Quindi è comunque una bella tradizione che speriamo di poter continuare anche negli anni a venire.
2: Benissimo. Allora, lo ricordiamo, a Tribano il 26, 27 e 28 giugno, presso l'area Feste in via Grazia dell'Edda.
3: Esattamente.
2: Qui in provincia di Padova. Ci sarà questa bellissima iniziativa. Vogliamo raccontare un pochettino come si svolge, che cosa si fa?
3: Certamente. Allora, quest'anno ci spostiamo. L'anno scorso abbiamo fatto l'evento di fianco al comune nel boschetto.
2: Sì.
3: Ed è stato molto carino, comunque, perché sai, gli alberi e tutto comunque danno una coreografia, una cornice un po' diversa. Quest'anno ci spostiamo in area Feste perché abbiamo bisogno di un po' più di spazio. Avremo sicuramente...
2: Siamo cresciuti.
3: Tra l'altro io sono 1,90, quindi se vado a crescere ancora...
2: Ci siamo quasi, io 3 centimetri ci sono quasi.
3: Ok. E quindi, avendo bisogno di più spazio anche per le auto, per le moto, perché sicuramente avremo una carrellata di motori che verranno sicuramente a fare uno sottofondo bello tosto, bello importante, e ci siamo spostati in area Feste anche perché comunque con la collaborazione della Proloco del comune lì hanno tutto il loro materiale, tutto quanto le cucine, quindi sicuramente anche per loro è più semplice da gestire a livello culinario, perché ovviamente al di là della musica e tutto che adesso andremo a snocciolare, ci saranno sicuramente da mangiare e da bere a chi proprio all'infinito, diciamo,
2: tante, ecco. le cornie come si suol dire,
3: panini e birre, ovviamente silos e silos di birre.
2: Benissimo, allora noi continuiamo con una canzone e poi torniamo e ci racconti qualcos'altro.
3: Certamente.

0: sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E torniamo insieme a James a parlare di questo festival di Tribano.
2: Rieccoci in onda dopo una canzone, insomma, che sicuramente ha dato il là a quello che è questo evento, questa seconda edizione qui a Tribano, in provincia di Padova.
1: Esatto.
2: Specifichiamo, perché alcuni non conoscono bene Tribano, ma sicuramente dopo questo evento lo conoscerete molto molto bene.
1: Esatto, esattamente. Dunque, allora, cominciamo un po' a fare una carrellata su quelle che sono, diciamo così, le giornate di questo evento.
2: Certamente. Allora, ricordo che l'evento si svolgerà tra il 26, il 27 e il 28 giugno. Inizieremo circa verso le 19:30 con il DJ Mr. Boogie insieme alla scuola di ballo Duvup di Padova in collaborazione, che ogni sera andrà ad aprire, diciamo, la serata live, perché ogni sera avremo un gruppo live diverso. Per quanto riguarda venerdì 26 giugno avremo a seguire i Meccanici, che sono un gruppo stupendo che conosco da tempo e sono molto allegorici, perché anche loro si vestono da meccanici, per l'appunto.
1: Bello.
2: Hanno la gran cassa davanti con l'elica di un aereo di fronte che ci,
1: che a me sì, ricorda qualcosa. Io sono appassionato di aeroplani, quindi mi piace molto. Tra l'altro anche il loro logo, da un lato la chiave inglese, dall'altro l'elica, la palla dell'elica.
2: Sì, sì. E loro sono in tre, ma praticamente fanno bordello per 10 persone, perché sono veramente molto carichi, molto iconici e danno quella spinta rockabilly che in queste casi è assolutamente necessaria, assolutamente la base, perché ovviamente il rock, la musica in questi eventi fa da padrona.
1: Benissimo, e questo è il venerdì 26.
2: Questo è il venerdì 26. A seguire, sabato 27, avremo un qualcosa che quest'anno teniamo particolarmente,
1: sì,
2: ovvero il contest pin-up. Sono un paio di mesi che ci lavoriamo, abbiamo raccolto le adesioni tramite l'associazione Splendido Vintage di Ferrara, che ci ha supportato e col quale abbiamo collaborato, e sono delle ragazze stupende che vivono l'era, diciamo, anni 50-60, quindi vestite da pin-up per loro è un mood, una cosa che proprio lo fanno quotidianamente, e hanno questa passione che abbiamo voluto assolutamente portare in questo contest, dove andremo ad eleggere Miss Mania 50 2026.
1: Bello.
2: Ognuna farà la propria carrellata con la propria musica, quindi faranno un po' di coreografia e una giuria andrà a dare il giudizio, per l'appunto, per l'elezione di Miss Mania 50, con premi, con la fascia, insomma, quindi tutta una cosa molto molto bella, molto allegorica, molto piena. E subito prima però avremo anche una sfilata di moto custom Harley, ci sarà anche un piccolo gruppetto di vespe, perché ovviamente anche le vespe giochiamo in casa, quindi
1: fanno il loro ruolo,
2: esattamente,
1: certo.
2: Poi siamo italiani, quindi insomma è giusto anche portare avanti anche le vespe con l'associazione La Scuderia di Correzzola, con i quali siamo amici da tempo, collaboriamo e sono anche loro delle persone meravigliose con le quali è sempre un piacere collaborare. E alla fine, dalle 22, avremo il live con i Rotten, che sono un gruppo spaziale, veramente un gruppo che anche loro girano l'Europa.
1: Sono in cinque,
2: anche loro girano l'Europa per quanto riguarda i live. Se non ricordo male, la settimana scorsa erano in Olanda, quindi insomma sono veramente una band che quando salgono sul palco lo si fanno assolutamente sentire.
1: Dei trascinatori, benissimo.
2: Quindi vi aspettiamo assolutamente venerdì e sabato, e a breve vi spiegheremo anche la serata finale del 28, che anche lì avremo tanta tanta tanta musica
1: e carne al fuoco. È giusto. Allora, visto che abbiamo parlato di vespe, che anche dobbiamo giocare un po' a casa nostra, andiamoci ad ascoltare Renato Carosone con Tuo Fa l'Americano, che ci sta.
2: Ma assolutamente.

0: Ed eccoci, eccoci di nuovo in diretta.
1: Rieccoci.
0: Allora, abbiamo parlato del 26 e del 27 giugno, andiamo direttamente sulla giornata conclusiva di questo
1: festival. Abbiamo parlato appunto di venerdì 27 giugno e sabato 27, scusate, venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno. Adesso c'è un po' di
0: intreccio linguale.
1: Sì, intreccio linguale, però ci siamo, arriviamo poi alla fine, alla conclusione, ovvero di col gran finale di domenica 28 giugno. Qui avremo sempre l'apertura con il DJ set insieme alla bellissima scuola di Doo-Wop, che vi daranno i rudimenti, i classici passi per iniziare a ballare il boogie woogie, e subito a seguire dalle ore 19:30 avremo la sfilata di auto americane con gli amici dei Muscle Padova, e lì veramente i motori si scalderanno in maniera molto molto importante, con un sottofondo che sicuramente farà tremare i muri delle case lì vicine. E alla fine avremo un gruppo meraviglioso, ovvero Robby D, che è una bravissima sassofonista, contrabbassista di,
0: sì,
1: siciliana, ed è sicuramente una conclusione degna di nota, perché ci tenevo a far sì che ci fosse una figura femminile nel palco per dare il là a questo rockabilly che generalmente si vede solo sotto l'aspetto maschile, ma qui veramente lei a livello di carica non ha secondi a nessuno, e quindi
0: bene,
1: questa cosa assolutamente ci tenevo particolarmente. Apro una parentesi, perché oltre a Tribano, il 10 luglio saremo anche a Masera di Padova con una giornata Mania 50 Rock and Roll Show, e avremo come gruppo live i Pin 51 Airplanes,
0: che io conosco molto bene e adoro.
1: Sì, sì, è impossibile non adorarli, sia musicalmente sia come persone, proprio perché sono meravigliose. Avremo anche lì la sfilata di auto americane, tutto quello che concerne street food, stand vintage. Ah, dimenticavo, a Tribano avremo un sacco di stand vintage anche, quindi lì avrete modo anche di, se vi manca un accessorio, se vi manca un occhiale, se avete bisogno di qualcosina per essere integrati con l'outfit alla serata, lì troverete tutto.
0: Benissimo, benissimo. Allora noi continuiamo con un po' di musica e poi torniamo per direi quasi per la chiusura,
1: per
0: insomma,
1: la chiusura insieme, per dare gli ultimi dettagli, e ce ne saranno molti molti di dettagli.
0: Bene, Elvis Presley, J-Louse Rock.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Benissimo, allora, dopo esserci ascoltato questa bella canzone di Elvis Presley,
2: rieccoci in onda per la carrellata finale, con perché venga a completarsi un evento del genere servono sempre collaborazioni, servono sempre comunque persone che si sporchino le mani, che si diano da fare, che insomma ci appoggino in questo bellissimo viaggio, in questo bellissimo percorso.
1: Benissimo,
2: quindi non posso assolutamente esimermi da ringraziare la collaborazione del comune di Tribano, della Pro Loco di Tribano, che veramente si stanno dando da fare in maniera molto importante per questo progetto, per questa cosa che, alla quale crediamo tantissimo. Ringrazio il mio socio Federico Albertin, che per me è il mio angelo custode, perché tutto quello che io penso, tutto quello che in qualche maniera vorrei
1: realizzare,
2: costruire, lui lo rende reale.
1: Bello.
2: Lo rende assolutamente,
1: una la mente e l'altro il braccio.
2: Sì, è una
1: bellissimo,
2: cosa incredibile. Infatti quest'anno avremo anche più set fotografici.
1: Bello.
2: Nel quale le persone potranno entrare e potranno toccare con mano e potranno appunto farsi delle foto ricordo, sempre ambientate ovviamente in questi meravigliosi e gloriosi anni 50-60 americani, ricordando che quest'anno sono i 100 anni della nascita di Marilyn.
1: Pensa.
2: E quindi noi non potevamo esimerci da questa cosa e abbiamo creato un set proprio dedicato a lei, e prendendo come spunto una scena iconica di un film che molti conoscono, quando passa sopra la grata della metro, e quindi abbiamo ricreato un po' un piccolo ambiente che ricorda questo frame
1: di questa scena iconica di Marilyn Monroe. Benissimo, bello. Allora,
2: quindi,
1: ricapitolando,
2: vi aspettiamo venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 per il gran finale a Tribano in area feste, per 3 giorni all'insegna del rock and roll, all'insegna del rockabilly, con stand vintage. Avremo, come dicevo prima, il contest pin up con l'elezione di Miss Mania 50, ogni sera un gruppo live diverso, street food, giochi per bambini in legno con rompicapo, e
1: bello,
2: ci sarà veramente un po' di tutto e di più, e assolutamente la noia la lascerete a casa per quelle 3 serate, perché non avrete che da girarvi e non saprete neanche dove guardare, perché arriveranno le moto, arriveranno le macchine, e non macchine classiche normali,
1: le muscle car americane, quelle belle che fanno
2: 50-60. Ci sarà un po' di tutto e daranno colore, luce, suoni in questo meraviglioso viaggio di questi 3 giorni in a ritroso negli anni 50-60 americani.
1: Benissimo.
2: Io ringrazio voi.
1: Grazie a te, James, di essere venuto a raccontarci questa iniziativa.
2: Per me è stato assolutamente un piacere, un onore essere qui con voi. Vi ricordo inoltre anche il 10 luglio,
1: sì,
2: a Masera di Padova, dove porteremo il primo evento di Maseranni 50.
1: Maseranni, giusto. Qua abbiamo fatto Tribanni 50.
2: E lì faremo Maseranni 50 il 10 luglio con i P51 Airplanes. Ma settimana prossima, ovviamente, vi aspettiamo tutti sorridenti e carichi di rock and roll a Tribano per 3 giorni che sicuramente ricorderete.
1: Benissimo, grazie mille ancora, è stato un piacere e alla prossima, James.
2: Grazie a te, e naturalmente vi lascio con una sola parola: rock and roll.
1: Bella lì, tutti frutti.

0: Boom.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano. Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Can't touch this.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

Benissimo, cari amici e cari carissimi telespettatori, ascoltatori di Priradio. Bene, sono Roberto Violato e stasera è la serata delle mie pillole. Saluto tutti quanti, vi ringrazio per gli ascolti anche per l'altra volta e siamo tutti contenti, ecco.

questa canzone e che si intitola The Great Gig in the Sky. Questa è la storia della, vi dico, la storia della registrazione di questo brano, che è tra l'altro una delle più famose della musica rock. I Pink Floyd non sapevano come completarlo. Richard Wright aveva composto la base pianistica, ma mancava qualcosa. Alan Parsons propose una cantante, Claire Torrey, 25 anni, corista. Le istruzioni furono vaghissime, le dissero: non ci sono parole, lascia uscire quello che senti. Claire rimase spiazzata. Il primo tentativo non funzionò. Allora decise di usare la voce, come fosse un sassofono, un violino, un urlo dell'anima. Il secondo take fu magia pura. Pensate, quello che ascoltiamo nel disco è quasi tutto improvvisato. Claire uscì dallo studio, convinta di aver fatto una figuraccia. Quando vide The Dark Side of the Moon in negozio e trovò il suo nome nei crediti, rimase molto scioccata. È un brano unico nella storia della musica. Non ha testo, la voce è puro strumento emotivo e la solo vocale è considerato uno dei più intensi mai registrati. Ascoltiamolo.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Ed ecco in seconda battuta, cari amici, indovinate chi sono questi? Questi sono gli America con Sister Golden Hair.

Sì, cari amici, queste sono le pillole di musica, le mie pillole del giovedì sera, ogni giovedì sera qui in diretta su Free Radio dalle ore 21 alle ore 23. Andiamo avanti con la nostra musica, però prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che se l'avete comunque nelle app c'è da un po' dappertutto, però magari qualcuno non lo dimentica, eccetera eccetera. Allora, il numero è 378-065-5630. Ripeto, per i non udenti, 378-065-5630. Benissimo, andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo tre brani. Il primo è dei Backstreet Boys con I Want It That Way, cioè lo voglio in questo modo. E poi abbiamo, come secondo brano, ascolteremo il Liverpool 42 con Lessons in Love, lezioni in amore. Il terzo brano sarà degli Alphaville. Il titolo è Jerusalem, ma andiamo con i Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: Caru.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Cari ascoltatori, siamo ritornati al classico questa sera, siamo ritornati al classico. Lessons in love, lezioni in amore, ma chissà di che cosa parleranno queste lezioni in amore, ma ascoltiamo e vediamo.

e siamo agli Alphaville, Jerusalem, e salutiamo Silvia, un'affezionata ascoltatrice di pillole di musica.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consent. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Ho ricevuto praticamente un colpo in testa. Quando parte fa tum tum tum. Delle volte sai, non sei preparato e comunque dai, andiamo avanti così. Adesso, cari amici, vi faccio ascoltare un brano dei Def Leppard. Il brano si chiama Hysteria. Praticamente vi racconto un aneddoto piuttosto interessante che riguarda questa canzone. Il frontman Joe Elliott ha raccontato che il titolo Hysteria fu suggerito dal batterista Rick Allen, che stava vivendo un periodo emotivamente complesso dopo il suo incidente. Durante la lavorazione dell'album Hysteria, Rick Allen perse il braccio sinistro in un incidente stradale, pensate. Invece di abbandonare la musica, Allen progettò una batteria elettronica personalizzata che gli permetteva di suonare le parti della mano sinistra con il piede sinistro. Pensate voi che cosa ha inventato. Ha iniziato a immaginare questo sistema mentre era ancora in ospedale, usando un blocco di gomma piuma ai piedi del letto per esercitarsi. Diciamo che questo è un aneddoto piuttosto interessante. Dopo di loro ascolteremo i Black Eyed Peas, praticamente occhi neri a pisello, a forma di pisello. No, sì, pisello, quello che si mangia. Il titolo della canzone è Where is the Love? Ma iniziamo dai Def Leppard con Hysteria.

Mi stavo immaginando il povero Rick Allen che suona la batteria col braccio destro e la gamba sinistra. Insomma,

0: Beh, insomma, qua il gran capo mi ha fatto anche la colonna sonora personalizzata praticamente. Bene, dai, andiamo avanti allora con le nostre pillole. Che ore sono adesso? Ce lo facciamo dire da lei, come al solito, lei non sbaglia mai.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
0: 21 e 34 minuti, è passata una mezz'oretta. Bene, noi dobbiamo andare avanti fino alle 23. Adesso vi faccio ascoltare Phil Collins con il brano Two Hearts, due cuori. E poi il classico omaggio a tutti quanti coloro che ci ascoltano dall'estero, tutti gli italiani che ci ascoltano dall'estero. Ascolteremo Zucchero con Diavolo in me e Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe. Ascoltiamole tutte e tre queste qui, dai. Iniziamo da Phil Collins, Two Hearts. Eh sì, questo è lui, Phil Collins, grande batterista.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Non c'è niente da fare. Basta dire Alexa, ascoltiamo Fre Radio con Selve. E lei vi ascolta, perché lei sente e ascolta e vi mette su Fre Radio con Selve. Bene, carissimi amici, riguardo al prossimo brano ho una pillola piuttosto curiosa da raccontarvi, che riguarda Elton John e la sua canzone I'm Still Standing, che ascolteremo fra poco, che tradotto significa sono ancora in piedi, I'm Still Standing. Il testo di questa canzone nasce come un messaggio piuttosto pungente rivolto a una sua ex, una sorta di non preoccuparti per me, sto benissimo. Un bacio d'addio ironico e tagliente. Col tempo la canzone è stata letta come un manifesto di sopravvivenza, un grido di forza dopo difficoltà personali e professionali. Durante le riprese del video della canzone, Elton e parte della troupe finirono in una festa molto alcolica la sera prima. Pensate, il giorno dopo Elton era talmente provato che in alcune scene non riusciva a stare perfettamente in piedi. È piuttosto ironico questo fatto, no? Considerando il titolo del brano, sono ancora in piedi. E poi, dopo I'm Still Standing di Elton John, ascolteremo i Blackwood con I Miss You e i Common Hearts con Don't Leave Me This Way. Ma iniziamo, ascoltiamolo, Elton John, I'm Still Standing.

0: per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Mi manchi? Mi manchi? Ma quanto mi manchi? Sentiamolo, dai.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Beh, avete sentito cosa vi ha detto? No, partiamo dagli anni 60, 70, 80, 90 fino ad arrivare ad oggi, abbiamo di tutto noi. Bene, carissimi amici, adesso vi ridò il numero

trasmette un senso di forza oscura e piuttosto inarrestabile, che avanza, accompagnato da immagini di tempeste, campane solenni. Ogni tanto mi distrago, cosa volete? Qui passano tanti e tutti salutano. E un'atmosfera piuttosto carica di tensione. Il testo descrive una presenza potente che arriva senza possibilità di fermarla, quasi come un destino che si impone con energia travolgente. Il pezzo apre l'album Black, Back in Black, Ritorno in Nero, con un tono solenne e, se vogliamo, piuttosto minaccioso. La campana iniziale, costruita appositamente per il brano, e il temporale reale registrato in studio creano un'introduzione che prepara l'ascoltatore a un'esplosione di puro rock. Hellbass, quindi, è un mix di atmosfera cupa, potenza e determinazione che segna uno dei momenti più intensi della storia della band. Dopo di loro ascolteremo i Boston con Don't Look Back, non guardarti indietro, vai avanti, guarda avanti, vai sempre avanti, e gli Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, nulla ci fermerà adesso. Ma iniziamo, di AC/DC, Hellbass, campane dell'inferno, avanti. Ed eccole qui le campane, sentite che roba, sono inquietanti queste campane, questi rintocchi.

Beh sì, avete sentito, insomma, ecco, personalizzata, me l'ha personalizzata in gran capo. Bene, andiamo avanti. Adesso vi faccio ascoltare una canzone di David Bowie, Absolute Beginners. E poi ascolteremo i Creedence Clearwater Revival con Hey Tonight. Andiamo allora però per primi con i Dire Straits, con Lady Writer. La signora è una scrittrice, questa qui. Sono tutte e tre belle canzoni. I Dire Straits li conoscete tutti, David Bowie, Creedence, siamo alla grande questa sera.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, carissimi amici, andiamo avanti allora con la nostra serata. Andiamo avanti con gli U2 o U2, come volete voi, insomma. La canzone che vi propongo è With or Without You, con o senza di te. Vado avanti lo stesso, con o senza di te, ce la faccio, senza problemi. Poi ascolteremo William Pitt con City Lights e alla fine un Boogie Boogie Blues. Andiamo con gli U2, With or Without You.

0: Yeah, this one's for the jukebox fighters.
1: Sì, amici, questa è una cosa un po' particolare, eh. Questo è un boogie boogie blues. Ma senti che roba!

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Eh sì, musica e informazione dal Conselvano qui a Free Radio. State sempre all'ascolto di Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato, in diretta dagli studi di Free Radio qui in piazza Cesare Battisti a Conselve. Adesso vi faccio ascoltare un paio di brani di musica country. Il primo è di George Strait, Write This Down. E il secondo è di Chris Cagle con It Takes Two. Ne prende due alla volta, non so, ne vuole due, gli andiamo due allora, dai. Andiamo avanti, George Strait, Write This Down.

0: E su questo pezzo country salutiamo Lino e anche Gianto, salutiamo tutti e due. E li ringrazio, eh?
1: Yes.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Beh, cari amici, siamo giunti alla fine della serata e come ultimo pezzo, come avevo promesso a qualcuno, stasera vi faccio ascoltare una canzone di Vasco Rossi. La canzone si intitola Senza parole. L'ascoltiamo e poi passeremo ai saluti.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Eh sì, cari amici, anche questa serata è finita. Sono le ore, ce lo facciamo dire da lei che ore sono. Scusa, mi sai dire per cortesia che ore sono?
1: Sono le 23.
0: Sono le 23, quindi siamo precisi, precisi, precisi. Saluto tutti quanti, saluto ancora Lino, dopo chi c'era, c'erano anche le mie donne, saluto tutte le mie donne, e poi saluto anche Gianto, e ci sentiamo con le mie pillole sempre giovedì prossimo farò ancora un po' di musica alternativa, un po' diversa, cambierò naturalmente la scaletta con qualcosa di diverso. Sapete che a me piace cambiare e piace farvi sentire e ascoltare un po' di tutto, però sempre e solo e comunque bella musica qui a Free Radio con Selve. Roberto Violato vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Dopo di me, disco e nudisco, mi raccomando, DJ Robert Schulz, ok? Ciao a tutti e buonanotte, alla prossima, ciao!
2: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: In onda su Free Radio Conselve.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
3: Sera DJ.
6: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal

0: 339-538-4993.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus, dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

0: onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
3: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Ascoltiamo Free Radio Conselve o se no...
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Nei nostri social.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Check it out.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
3: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
4: Free Radio Conselve.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: In che senso?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Andiamo bene.
2: Tanta musica.

0: appena sfornata.
1: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
2: Vuoi che muoro?
1: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
0: E buonasera, buonasera, benvenuti e bentrovati all'appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
3: Buonasera Sergio, buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
0: Come va Anna, come va?
3: Bene. Bene,
0: bene.
3: È lunedì, però è comunque lunedì. Bene, abbastanza convinto.
0: È un lunedì convintissimo. Salutiamo ovviamente il nostro amico Mr. Joint che ci ha preceduto, che tra l'altro è rimasto qui in studio, è rimasto con un amico che ci è arrivato a trovarci direttamente da Negrar, provincia di Verona. E siamo quindi in compagnia in studio in questo momento, ci fa molto piacere. Come sempre New Entry comincia con tanta musica nuova, ovviamente una selezione musicale a cura della nostra Nina per questa settimana.
3: Per il momento.
0: Per il momento.
3: Teniamo botta.
0: Finché ce la facciamo, vediamo di portarla avanti. Escono come sempre un po' di canzoni dalla nostra playlist, facciamo un po' la carrellata di quelli che sono i brani che escono.
3: Ma non sono neanche tanti.
0: Sono sette brani, vedi, che escono questa sera, e ne entrano altrettanti più o meno, perché comunque ho visto che perché vedo che comunque la disponibilità è ampia anche per quest'oggi. Allora esce Tosca con Che sarà terra sarà mare, Afrojack sia David Guetta con Awake Tonight, Joe Evan ma bene, Jack Savoretti, Kate Tunstall, mi sono già impappinato.
3: Non importa, Sergio.
4: Uno piacere, al grande piacere di avere ospite.
0: Giustamente.
3: Ti vediamo bene così.
0: Stavo dicendo Jack Savoretti, Kate Tunstall.
3: Dai, ce la possiamo fare.
0: Tempting Fate, Lady Gaga, Doechi, Runway, anche questa abbiamo ascoltata tanto. Michele Bravi, Genitore 3, Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese. Questa anche è un must dell'estate.
3: Finalmente posso dire.
0: Finalmente esce. Tante canzoni escono, tante canzoni entrano, ormai questo lo sapete. Abbiamo già i primi messaggi, Anna. È già arrivato il primo messaggio tradizionale? Non ancora. Secondo me è distratto questa sera. Allora noi cominciamo con la musica nuova, All Things Break. Dots. Stasera non ce la posso fare.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: È partito un "mi stai deludendo" così a caso, è stato il nostro Mr. Joint che ha premuto sulla jingoliera.
2: Vabbè, Mr. Joint ogni allunga tanto le manine.
1: Vabbè, ci sta. Va bene, intanto è arrivato il messaggio che stavamo aspettando, c'era il motivo per cui ci metteva così tanto, eh?
2: Sì, secondo me ci ha voluto un po' più di tempo, perché ci siamo andati al poliglottismo addirittura stasera, perché arriva un messaggio che ho scritto Er Alt Klar. Sì, Alt Klar, che è in danese. Che non so che cosa voglia dire, immagino a posto, visto che il messaggio arriva da Domenico. Però
1: salutiamo, vabbè, Domenico,
2: lo scopriremo. Ciao.
1: Ciao Domenico, buona serata anche a te e soprattutto benvenuto all'ascolto come sempre. Allora Anna, cominciamo questo racconto di questo weekend. Un weekend che arriva dopo una settimana, tutto sommato, possiamo dirla, rilassante. Perché è finito il summer, è finito... quindi sono tutti gli impegni più grossi sono terminati.
2: Però
1: è cominciata l'estate a conselve, questa serie di appuntamenti musicali e diciamo anche danzericci per certi versi all'interno della piazza Cesare Battisti qui a Conselve in provincia di Padova. E il primo weekend già bagnato, quindi weekend bagnato, weekend sfortunato in questo caso.
2: Purtroppo sì.
1: C'è stata la prima serata con i Lambda 80, che tra l'altro sono degli amici che ho avuto il piacere di intervistare qui a Free Radio, e che hanno fatto tutte hits anni 80. Mm-hmm. E poi a seguire c'è stata la serata country con diciamo tutti gli amici con gli stivaloni, le cinturone con le fibbie grosse, i cappellini con la tesa.
2: Ho presente.
1: Ecco. Quindi si sono divertiti non poco, benissimo. Anche con la pioggia, pensa, hanno ballato anche con la pioggia.
2: Ma sono venuti lo stesso,
1: hanno fatto anche con la pioggia. C'è da dire che a un certo punto, quando la pioggia veramente arrivava, come si dice in gergo veneto, anzi in lingua veneta, a Secero Erse. Sono saliti sul palco e sono messi a ballare sul palco. Pensa
2: che era l'unica parte coperta della piazza.
1: Esatto, è l'unica parte coperta della piazza.
2: Ci stava anche.
1: Quindi bene così. Noi continuiamo con la musica nuova, con Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo cominciato questa puntata col piede giusto, veramente col piede giusto. E quindi, visto che abbiamo cominciato col piede giusto, cominciamo anche nel raccontare questi benedetti weekend. Prima abbiamo un po' glissato sulla questione weekend. Com'è andato il tuo weekend, Annina?
2: Allora, il mio weekend, ti dirò, bene. Allora, venerdì ero in ferie.
1: È già là.
2: È già qua, si comincia, perché io sembra che sono sempre in ferie, ma in realtà ricordiamo che mi è saltata la settimana di ferie che avevo prenotato a settembre e che quindi sto spalmando i giorni di quella settimana in giro per luglio. E quindi
1: che non è male.
2: Sembra che sono sempre in ferie, ma in realtà è perché farò una settimana in me. Vabbè, non importa. Pomeriggio è venuta da me l'Angelica.
1: Oh, perché, un po' di prove.
2: Esatto, un po' di prove, perché siamo state ingaggiate per suonare a, adesso ti dico bene come si chiama l'evento, alla festa delle famiglie di Terrassa Padovana, precisamente la sera del 1° di agosto. Tra l'altro, sai cosa fa tanto ridere? Ma proprio
1: cosa?
2: Tanto, che io il 1° di agosto torno dal campo. Proprio quel giorno lì, io torno dal campo e la sera vado a suonare con l'Angelica.
1: Vabbè, torni a casa, fai due passi e vai a suonare lì.
2: Sì.
1: Cioè, però, sei a due passi da casa.
2: Sì, però tu hai presente come sarà la mia settimana prima? Io arrivo quella sera lì che non so neanche come mi chiamo. Però va bene. E sabato, oddio, non mi ricordo cosa ho fatto sabato.
1: Vuoto.
2: Sai che non me lo ricordo.
1: Vuoto.
2: Mi ricordo.
3: Mi stai deludendo.
2: Mi ricordo sabato sera e mi ricordo ieri che ho pulito tutta la casa. Mi sono svegliata alle 10:30. Sì, perché comunque c'era un po' di sonno arretrato, ovviamente, da recuperare. E fino alle 4:30. Breve pausa pranzo, però se no sempre sotto a pulire la casa, tutto, l'ho proprio ribaltata come un calzino. E poi doccetta e poi la sera sono uscita, sono andata a casa di amici, sushino, giochi da tavolo.
1: Sushino,
2: giochi da tavolo.
1: È un pezzo io che non vado al sushino, col discorso della dieta veramente
2: Io
1: tanto.
2: Oggi a pranzo ho mangiato quello che era avanzato da ieri sera,
1: ecco,
2: perché
1: vedi.
2: Ovviamente io ho ordinato avendo fame. E quindi ho ordinato con gli occhi e non con lo stomaco. Ne ho preso molto di più di quello che sono riuscita a mangiare.
1: E vabbè.
2: E me lo sono portato a casa.
1: Ci sta, va bene. Un bel weekend, dai, ci sta.
2: Sì, dai, tranquillo, carino, ci sta.
1: Allora noi continuiamo con la musica nuova. With You, Do You Mean?

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: È la forza dell'abitudine, eh?
2: No, era successo. Sai prima che ti ho detto
1: era quel
2: ho schiacciato un tasto e non so cosa è successo.
1: Ecco, abbiamo scoperto cosa serve quel tasto.
2: Esatto.
1: Benissimo. Allora, dopo il racconto del weekend della nostra Nina, che ancora non si ricorda bene.
2: Io non so cosa ho fatto sabato, Sergio. Cioè, sono qua che ci penso. Io chiedo l'aiuto da casa. Se qualcuno mi sta ascoltando ed era con me sabato, me lo dica.
1: Che detta così sembrerebbe magari una giornata alcolica, ma in realtà no.
2: No, in realtà assolutamente no. Ho solo un vuoto, ti giuro.
1: Va bene. Invece il mio weekend è cominciato prestino, perché io non ero in ferie a differenza tua, però ho cominciato a prepararmi al weekend giovedì dopo il lavoro. Perché avevo in programma di andare domenica in volo a un raduno di aerei ed auto storiche a San Stino di Livenza, provincia di Venezia.
2: Sì.
1: Guarda caso, sai, fai un po' di pianificazione o altro e scopri che la pista è di 600 metri, che rispetto a quella di Bagnoli è tipo meno della metà. Tipo.
2: Che già quella di Bagnoli non è che abbiamo...
1: No, è lunghissima, cioè, per me, per il mio aeroplano è lunghissima quella di Bagnoli.
2: Io, vabbè, ok, mi fido.
1: Immaginati una pista che...
2: Io so che siamo arrivati tanto forte.
1: Sì, vabbè, tanto forte perché ci siamo potuti permettere di arrivare tanto forte. Lì non potevi arrivare tanto forte, perché sennò non potevi fermarti e quindi bisognava fare un po' di esercizio di atterraggio corto. Quindi giovedì pomeriggio e venerdì pomeriggio li ho dedicati a fare esercizio, letteralmente decolli, atterraggi. E dal primo atterraggio di circa 600 metri mi sono portato circa 350 metri con gli ultimi atterraggi, che era più o meno una misura sempre fissa, sempre standard.
2: Okay,
1: quindi
2: okay,
1: ho visto che ce la facevo.
2: Okay.
1: E allora a quel punto ho detto: sai che c'è? Bene così, vado, mi organizzo e domenica vado lì. Quindi il mio giovedì e il mio venerdì sono stati così. Poi venerdì sera sono uscito sul tardi, qui in piazza, perché quando sono tornato dall'avi superficie sono passato per fare l'aperitivo con la nostra amica Evita, con il nostro mega direttore, e abbiamo fatto l'aperitivo. Poi ho detto, vabbè, vado a mangiare a casa e poi mi lavo e torno.
2: Sono stato
1: rapito dagli alieni, come si suol dire.
2: Ti sei addormentato malissimo.
1: Esatto.
2: Perfetto.
1: E quindi il mio venerdì sera è cominciato tipo alle 10:30 di sera.
2: Quando sei resuscitato.
1: Quasi 11, diciamo. E quindi poi il sabato mattina è stato un risveglio un po' più tranquillo, un po' più sciallo, un po' più rilassato.
2: Ci sta.
1: Verso le 10:30 sono andato in avio superficie a sistemare, preparare delle chiavi, delle copie di chiavi per una nostra socia, e poi sono arrivati i miei genitori e hanno recuperato un po' di frutta, perché noi abbiamo gli alberi da frutta lì a Bagnoli.
2: E ne fanno tanta?
1: Tantissima. Se vuoi venire anche tu qua, probabilmente
2: cosa c'è?
1: Sono fichi.
2: Ui.
1: Prugne.
2: Allora, io
1: cachi.
2: Fichi. Hai detto un sacco di cose buone.
1: E i melograni?
2: No, allora i melograni mi danno fastidio. I melograni mi fanno veramente venire il nervoso. Perché, cioè, in che senso devo stare lì a sgranarli e a ciucciare i semini, che poi non mi resta niente? No. Non esiste. Però fichi e cachi, io super fan.
1: Allora ti faccio sapere quando ci sono, perché la pianta è stracarica.
2: Bellissimo.
1: E quindi
2: bellissimo.
1: Quello è stato
2: a raccogliere i fichi.
1: Quello è stato il mio sabato mattina. Poi sono stato a casa, pranzo, pomeriggio. Semplicemente sono andato a Bagnoli a lavare l'aeroplano, perché giustamente vai a un raduno, cosa fai? Ci vai con l'aeroplano sporco.
2: No.
1: E quindi ho sudato mille camicie per lavare l'aeroplano. Ho preparato l'aeroplano, ho rifornito, ho fatto tutte le mie cosette. E sono tornato a casa, ho detto vabbè, ascolta, io vado a casa, mi faccio una doccia, e tanto salutiamo altri amici che passano qui davanti alle nostre vetrine, e dopo la doccia dico, sai che c'è, quasi quasi mi peso, verifico un po' come sta andando la mia dieta. Anna, mancano 2 etti almeno 21. Caspita.
2: Onesto.
1: Caspita.
2: Onestissimo.
1: Direi molto bene, molto molto bene. E tra l'altro poi domenica è stata una giornata che te la racconto dopo, perché ormai siamo andati lunghissimi. Ci andiamo ad ascoltare Andrea Settembre con 2 settimane.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E intanto ci è venuto a trovare in studio il nostro amico DJ Pesca. Grande, benvenuto, benvenuto.
2: Dopo apriamo il microfono.
1: Dopo apriamo il microfono anche a te. Sono rimasto in sospeso con la mia domenica, perché la mia domenica è cominciata prestino, perché sono decollato veramente presto da Bagnoli verso le 8, per andare prima a Caorle a trovarci, fare un rendezvous con un amico pilota, che lui è basato a San Stino di Livenza, proprio la destinazione, per coordinarci per fare un volo in formazione stretta insieme con lui e fare dei passaggi con gli aerei, il mio e il suo, prima del mio atterraggio lì a San Stino, visto che comunque il mio era uno dei pochi aeroplani storici presenti in quell'evento. Allora mi hanno voluto accogliermi facendomi fare questi passaggi in formazione.
2: Ti hanno fatto fare l'entrata d'effetto,
1: esatto. Quindi abbiamo fatto un po' di passaggi di volo in formazione con lui, poi siamo atterrati. Ovviamente registrazione piloti, ti fanno tutte le domande, ma l'aeroplano che aeroplano è, di che anno è, quanti anni hai, tutte queste cose qua. A me è sembrato un po' strano, perché mi hanno chiesto quanti anni avevo io e ho detto chiedimi quanti anni ha l'aeroplano, non quanti anni ho io. Poi si è scoperto il perché in quella giornata, essendo un raduno di auto e aeroplani storici, io ho vinto il premio come pilota più giovane, 41 anni, pilota più giovane, pensa a te.
2: Vabbè, penso un po'. Pensa all'età media.
1: Diciamo che l'età media non è bassissima, mettiamola così.
2: Ho immaginato, però, 41 anni sei il più giovane.
1: Però mi ero organizzato per fare sì e no 2 ore e mezza di volo, 3 al massimo. E in quella giornata lì, domenica, ho volato veramente tanto. E poi da San Stino sono ridecollato alla volta di Caorle per andare letteralmente ad affiancare un biplano storico del 1943 e fare un volo in formazione con lui e fare una sorta di passaggi. Abbiamo fatto 3 passaggi insieme in formazione, in ala, a bastone, insomma con tutte le varie figure delle formazioni sul campo di San Stino. E lui era il pilota dello Stampa SV4 che ho affiancato, è un ex pilota dell'aeronautica nonché uno degli istruttori che mi ha formato nel volo in formazione, quindi è stato un piacere per me volare insieme a questo aeroplano, 2 aeroplani francesi se vogliamo, di 2 generazioni diverse. Bello, bellissimo, perché tra l'altro ho portato in volo con me il mio carissimo amico Marco, che è di San Stino. C'era praticamente la configurazione heavy sull'aeroplano, sì. Cioè 2 pesi piuma, come si suol dire, e siamo andati a prendere questo biplano. Poi l'atterraggio comodo, tranquillo. Si è rimasti lì, abbiamo bevuto ancora un po' d'acqua perché piccolo rifornimento per ripartire.
2: Mi fa ridere che hai specificato che avete bevuto acqua.
1: Eh sì, perché per volare bisogna bere acqua. E piccolo rifornimento di carburante e poi via. Sono partito alla volta di casa, di Bagnoli, e Marco col suo aeroplano mi ha seguito fino al Lido di Jesolo, sempre in ala, esercitandosi anche lui a stare in ala, come si fa di solito.
2: Chiaro.
1: Bello, bello, bello. E sono stato spottato, come si dice in gergo, su Cassavio, che è poco prima del Lido di Venezia, da un'amica, Marta, che saluto, che mi ha letteralmente fatto il video da terra mentre passavo su Cassavio.
2: Bellissimo.
1: Quindi è bello anche se sono gli amici che mi identificano da terra quando passo. E poi rientro a casa e domenica sera poi la presentazione del saggio di fine anno della Scuola di Musica Giuseppe Verdi qui in Piazza Cesare Battisti. Insomma, tanti tanti eventi. Intanto c'è una zanzara che cerca di... ti stanno circondando, Anna. A breve prendiamo la racchetta.
2: Verrà il momento.
1: No, mancata. Mancata miseramente.
2: Questa l'avevo presa, però è ancora lì.
1: È ancora viva. Va bene, noi continuiamo. Mentre la nostra Nina fa dello zanzaricidio il suo mantra, andiamo ad ascoltarci Ave, Meet Me in the Dark.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Queste canzoni corte ogni tanto ci prendono alla sprovvista. Alla sprovvista. Quindi bene. Quindi il weekend è stato raccontato fino in fondo. Intanto abbiamo microfonato e cuffiato il nostro amico. Ti chiamo Pesca di Geti, va bene?
2: Va bene,
1: perché insomma è giusto anche ricordare i nomi d'arte, non solo i nomi e cognomi. Che ci arriva qui in studio, arriva a trovarci direttamente da Casal Serugo, quindi un paese non troppo lontano, ma comunque non proprio dietro l'angolo.
2: Circa 15 minuti dalla sede.
1: Ecco, quindi 15 minuti è arrivato a trovarci.
2: Esatto, tu mi hai fatto anche perdere lunedì scorso che ho detto dai vengo a trovare Sergio ed Anna, mi trovo la radio chiusa.
3: A volte siamo in ferie.
1: A volte capita e quando qualcuno manca i topi ballano di solito, sì. Funziona così, no? Quando manca il gatto i topi ballano e quindi abbiamo fatto ferie. Io ero in ferie e la nostra Nina fa no guarda allora visto che sei in ferie te pacco anch'io.
3: Sì esatto.
2: Però potevi provare il brivido della diretta da sola.
3: Ma l'ho già fatto onestamente l'ho già fatto, ma è meglio con Sergio.
1: Si trova più a suo agio.
3: È meglio con... sì decisamente.
1: Perché
3: sì.
1: Probabilmente perché io racconto un po' più di cavolate.
3: Ma perché Sergio ha questa cosa bellissima che io gli invidio un sacco ed è il fatto che Sergio può parlare ininterrottamente per 2 ore senza aver detto niente. Cioè,
1: no,
3: ma non
1: dai,
3: perché
1: dai,
2: ma è il bello
1: detta,
2: nel senso,
1: detta
2: no,
1: così pare brutta
3: infatti,
1: eh.
3: Esatto, non nel senso che dici cose che non hanno senso, che non hai argomenti di discussione eccetera eccetera, ma a parlare del meteo, dell'erba, delle sedie, cioè qualcosa ti inventi e la porti avanti.
1: Sì.
3: Io quella roba lì non ce l'ho, cioè vado stra meglio a farti da spalla se gestisci tu la cosa, dover gestire tutto io.
1: Beh,
3: no.
1: Guarda, già gestire i bottoni qua dietro gli schermi, sei brava. Quindi è importante anche questo ruolo, è importante anche quel ruolo lì. Comunque, insomma, weekend interessanti, impegnativi. Dopo magari ci racconti il tuo, visto che è la serata del racconto dei weekend. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per gli amici che volessero mandarci un messaggio, scriverci. E intanto noi andiamo ad ascoltarci una canzone di Elisa intitolata Amore è.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Allora, la chiacchierata si prolunga dopo il racconto di Annina e del sottoscritto del weekend col nostro DJ Pesca. Com'è andato il tuo weekend?
2: Il mio weekend è andato, diciamo, abbastanza tranquillo. Allora, venerdì... Sai che porca miseria, ho anch'io i tuoi vuoti, Anna, non lo so. Allora, un attimo che guardo l'agenda, perché almeno
3: anch'io lo faccio sempre di guardare il calendario.
2: Guardo l'agenda perché, allora, venerdì ho avuto la serata libera, quindi insomma
1: easy,
2: non mi ricordo neanche cosa ho fatto, qualcosa sicuramente di improvvisato così alla serata. Poi sabato sera ho lavorato a Tribano con il circuito Padova Corre.
1: Ok,
2: quindi parliamo di podismo, parliamo di queste cose qua.
1: Sì.
2: E ieri ho avuto il mio secondo DJ set a La Spiaia, quindi proprio in riva al mare. Esatto.
1: In riva al mare dove?
2: Ad Isola Verde.
1: Isola Verde, benissimo.
2: Isola Verde, La Spiaia, che saluto, Andrea, Federico e company, insomma.
1: Ma a proposito di questo, visto che hai detto e company, ho visto che sei stato impegnato in alcuni eventi di un'altra radio che non menzioneremo, ma l'abbiamo praticamente già menzionata. Sei stato a fare... Quella sera eri impegnato anche tu lì, probabilmente non eri solo tu, c'era anche un tuo amico, un tuo collega, Nicola.
2: Nicola, il DJ Nick, che saluto calorosamente. Parliamo di due sabati fa. Semplicemente ero venuto là, andato là a trovarlo, ho detto dai, vediamo un po' com'è. Ho detto dai, vieni su, metti su due dischi.
1: Ecco, vedi come nascono le cose così last second, veramente, veramente bello. Bene, bene, bene, quindi anche tu hai avuto un weekend divertente, ti sei divertito.
2: E aspetta questo sabato, questo weekend qui che deve arrivare.
1: Sarà ancora più bello?
2: Anche quello sarà più bello, soprattutto nella giornata di sabato, che nella notte a Casalserugo avremo un weekend tosto. Dopo vi dico che cosa c'è.
1: Va bene. Allora noi intanto continuiamo con la musica nuova, andiamo con December 10, On Your Side.
4: I wanna love you, I wanna cut through, baby. Even when you get like that, I wanna hold you.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Bene, bene, bene. Allora, eravamo rimasti un attimo in sospeso, mentre la nostra Anna inforca le cuffie.
3: Ci sono.
2: Con quello che è l'appuntamento del prossimo weekend del nostro DJ Pesca, che sarà impegnato in un evento molto, molto divertente a Casal Serugo, giusto?
4: A Casal Serugo, allora, c'è un super weekend, appunto, a Casal Serugo con... proprio fantasia e estate a Casal Serugo con lo Schiuma Party alle 18:30 di sabato, dove ci sarà il sottoscritto a mettere su qualche disco, così. Quindi bene, siete tutti invitati. Poi,
2: quindi giusto per rinfrescarsi.
4: Giusto per rinfrescarsi, esatto. Poi praticamente nella piazza di fianco è come se il palco fosse lo studio e la piazza è esattamente dove c'è il palco.
2: Esatto.
4: Qui di fronte ci sarà uno spettacolo di Celebrity Stars, che non so cosa sia, ma penso sia qualcosa di musicale. Poi il giorno dopo, la sera dopo, gli Svalvolati.
2: Bene.
4: Con
3: gli Svalvolati non sono quelli che fanno tutte cose in playback?
2: Sì, mi sa di sì, sai. Erano gli Svalvolati on the road, mi pare si chiamassero così.
3: Avevo letto una mezza roba, tipo le migliori hit in playback. Che comunque ha la sua dignità anche dichiararlo.
2: Caspita.
3: E fare robe in playback,
2: sì,
3: fatto
2: sì,
3: bene.
2: Sì. E vedi, noi non vi facciamo concorrenza, perché è un genere completamente diverso invece qui a Conselve. Per quanto riguarda Conselve, si chiama Estate a Conselve. Anche qui, come noti,
4: la fantasia
2: è enorme. Venerdì 17 luglio, viaggio diretto di musica e colori con show mozzafiato, ballerine a ritmo di salsa, merengue e reggaeton. Ovviamente in pista ci sarà spazio per tutti per ballare, divertirsi, lasciarsi travolgere dall'atmosfera latina con il DJ Andrea Boscolo Latin Style. Quindi ci sarà la possibilità di divertirsi, e se non ricordo male, Latin Style di Andrea Boscolo, non è DJ ma
4: performer.
2: Latin Style dovrebbe essere della scuola della Physical Evolution, se non erro.
3: Io queste cose non le so, perché penso, non mi viene in mente niente di più lontano da me dei balli latinoamericani
2: o reggaeton
3: anche.
2: Invece sabato 18 luglio Rock and Roll Circus sarà un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50, qualche sfumatura country, un po' di rockabilly, insomma un po' di tutto, e sarà quindi musica dal vivo sabato 18 luglio qui in Piazza Cesare Battisti a Conselve, Padova.
4: Però potresti darti al country un anno.
3: Al country? Al ballo country o a suonarlo il country?
2: Perché suonarlo lo potrebbe suonare senza troppi problemi.
3: Ma quello sì, probabilmente sì. Mi stava uscendo una battuta bruttissima, ve la dico dopo con i microfoni spenti, perché...
2: Benissimo, allora mutiamola Anna prima che dica cose brutte. Embrace, Road to Nowhere.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Friradio Consegna.
1: Tra l'altro, questo weekend abbiamo raccontato i weekend di tutti, perché ormai li abbiamo raccontati, ma questo weekend c'è stato anche un evento sportivo molto molto molto importante.
2: Ha mantenuto
1: diciamo il titolo di Wimbledon il nostro Jannik Sinner. Che bello vedere i nostri sportivi che portano a casa questi trofei, questi premi importanti a livello internazionale. Ed è stato, io mi è rimasta impressa un'intervista che ha fatto, dove i giornalisti gli chiedevano: cos'è, non ti vediamo più tanto felice, tanto allegro, sei ancora felice di giocare a tennis? Ti fa piacere, ti piace ancora giocare a tennis dopo tutta questa carriera dove hai già vinto parecchio? E lui ha risposto: guarda, io son felice di giocare a tennis, io non sono felice quando vengo a parlare con voi. Cioè gliel'ha proprio,
2: bellissimo,
1: è presente, smesciata di brutto addosso proprio, i giornalisti lì ovviamente sono fatti una grassa risata, come è giusto che sia. E poi come si può dire perculato in radio?
2: Sì, beh, ormai
1: l'ho detto, ha perculato Zverev durante la premiazione dicendo: caro Zverev, so che tu ambisci arrivare alla prima posizione in classifica ATP e sei sempre più vicino. Ha riso tutto lo stadio praticamente, perché è effettivamente molto lontano da Jannik. Però nota di contorno molto molto molto molto bella, siamo felici di questo: è tornato a giocare con la racchetta sulla mano destra Alcaraz, che per questi tre mesi praticamente è sparito dai riflettori, e sta recuperando da questo benedetto infortunio, questa tendinite al polso che aveva, e quindi ci fa piacere che sia tornato un pochettino anche lui a giocare. Speriamo rientri presto.
2: Il polso per un tennista inizierebbe un minimo a dare un po' di fastidio.
1: Una volta era il gomito del tennista il problema, adesso è il polso.
2: Vabbè, un po' tutto quello che c'è dalla spalla in giù.
1: Esatto, un po' tutto. Va bene, ma noi siamo talmente tanto sportivi che adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone. Brothers Page, So Many Live.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tra l'altro si parlava dei prossimi weekend, noi di Free Radio, Anna, te lo dico adesso, anche se non te l'ho detto prima, siamo stati invitati a un evento della Mita, che è un'azienda che c'è in zona industriale qui a Conselve, la Mita.
2: Sì, è presente.
1: Che ha organizzato un mega evento aziendale e ha invitato tutte le varie associazioni del territorio.
2: Carino.
1: E ha invitato anche Free Radio.
2: Carino.
1: Ci hanno invitato e quindi qualche rappresentante della radio sabato, questo sabato, sarà lì alla Mita per questo evento.
2: Hai detto
3: chi
2: questo
3: mai
2: sabato
3: ci sarà?
2: Nella mia testa ha iniziato cioè il criceto,
1: a parte il criceto mi veniva in mente la
2: sabato.
1: Scena della scimmietta di Homer Simpson che salta e fa le capriole all'indietro e batte i piatti.
2: Eccoci qua, pronti.
1: Vabbè. Quindi ecco, insomma, gli eventi sono tanti e anche gli eventi in cui noi siamo invitati.
2: Vero.
1: Tu prima, Pesca, parlavi di un evento della Padova Corre. Noi a breve, perché poi in agosto, ci sarà la Conselve Corre. La Conselve Corre dove Free Radio sarà protagonista, perché saremo in diretta dalla Conselve Corre con lo speakeraggio di questo evento. E tradizionalmente a quell'evento ci sarò io insieme con il nostro presidente Roberto Celon The
2: Voice. Tradizionalmente io sarò a tagliare i meloni.
3: Tu pensa, invece io Roberto Celon lo annuncio quando devo fare lo spot per Piave di Sacco.
1: Per il carnevale?
3: Per il carnevale di Piave di Sacco.
1: Ecco, vedi. E beh, Roberto,
3: quindi la voce che sentite in giro dello spot della pubblicità del carnevale di Piave di Sacco sono io, quindi, ecco.
1: Quindi è una voce conosciuta, quella del nostro Pesca DJ, non solo bravo ai piatti ma anche con la voce. Bravo.
3: A proposito, prima poi magari lo lanciamo così anche per il prossimo intervento, se volete, prima che hai parlato di Yannick Sinner, che gli hanno fatto la domanda: ma non sei stanco comunque dopo un po' che comunque giochi a tennis? C'è anche lì il rischio, secondo me, di cadere nella monotonia, nella quotidiana o nella suefazione. Presente quando bevi tanto caffè che ormai non ti fa più effetto?
1: Sì.
3: Secondo me anche lì c'è il rischio, però non so cosa ne pensate.
1: Beh, là lì è il fatto che adesso non ci sia Carlos Alcaraz, insomma, è probabilmente anche così. Nel momento in cui tornerà lui, probabilmente la cosa si farà più divertente, credo. Più divertente, almeno in quel ambito lì. Dovrebbe tornare un po' più vivace lo scontro. Ma noi ci andiamo ad ascoltare Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselho.
1: E vabbè, abbiamo parlato anche di sport, così. Cioè, abbiamo parlato di tutto. Ogni tanto noi introduciamo degli argomenti vari ed eventuali. E quest'anno, per quanto riguarda invece la fiera di Conselve, ci sarà una novità per quanto riguarda Free Radio. Non spoileriamo troppo, perché avremo una posizione
2: strategica,
1: diciamo centrale.
3: Se quanto centrale?
1: Centrale.
3: Ma centrale...
1: Diciamo che siamo quasi a livello medievale.
3: No, devi essere più specifico con la reference,
1: vabbè.
3: Perché
1: cosa c'è di medievale a Conselve durante nel villaggio fiera?
3: C'è quella storia là di Aldo Brandino.
1: La torre?
3: C'è la torre, quella in mezzo al villaggio,
1: che non è medievale. Che non è medievale.
3: Che cosa c'entra?
1: Però è una torre.
3: Ho capito, ma secondo te, ma se tu mi dici medievale, che è la torre in mezzo. Cioè, io stavo pensando tutta lì alla cosa di Aldo Brandino. Io che cazzo. Cioè, la torre.
1: ho provato.
2: Anna è andata in tilt.
3: No, vabbè, ma allora. No, cioè.
2: Vabbè. Allora, non guardare me, io sono forestiero.
3: No, però
2: qua.
3: Se ti avessi detto medievale, ok, per darti il riferimento di un riferimento geografico, tu saresti arrivato a pensare che era una torre fatta di americane con sopra dei LED wall che di solito serve a fare pubblicità?
1: io rido.
2: Posso dirti no.
3: Grazie.
2: No, se tu mi dici medievale, mi viene in mente subito l'uomo con la corazza,
3: il cavaliere
2: con lo scudo a cavallo.
1: E tra l'altro, esatto.
3: Sfida medievale con i cavalli, con scritto Free Radio con sempre sui fianchi.
2: Bella, io ci scommetto subito.
1: Però vedi come si è acceso il dibattito in un attimo, Intanto, Anna, ci siamo dimenticati di salutare la zia.
3: Ciao zia.
1: Salutiamo la zia che ci ha scritto.
3: Salutiamo anche l'Alberta che ci ha scritto.
1: Vedi, l'Alberta stasera non sta stirando, quindi ci ascolta sonnecchiando.
3: Ha le mani libere per mandare i messaggi.
1: Esatto, le mani libere per mandare i messaggi, quindi salutiamo anche l'Alberta. E noi ci andiamo ad ascoltare, dopo questa risata collettiva, Gaia con Bossa Nostra, che è una canzone che ci piace abbastanza.
2: Che tra l'altro è venuta qui a Padova a giugno, i primi di giugno.
1: Bello.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Quindi abbiamo capito che di medievale Free Radio.
2: Ma guarda, io con te non parlo più.
1: Però di medievale Free Radio c'entra. C'entra perché il nostro The Voice e la nostra Evita saranno impegnati alla giostra della Rocca. A Monselice.
2: Okay. Mi stavo impapinando.
3: Bravo.
1: Ci stava. E quindi saranno impegnati con la giostra della Rocca. Già l'anno scorso sono stati impegnati. Tra l'altro c'è stata la diretta l'anno scorso della nostra Evita durante la sfilata dei figuranti della giostra, che è un po' l'evento che dà il via a tutte le celebrazioni della giostra. E poi il nostro The Voice, sempre in costume d'epoca, alla Quintana, a presentare la Quintana, e la nostra Evita invece in diretta in TV.
2: Bellissimo.
1: Quindi saranno impegnatissimi in quei giorni, e quindi non vediamo l'ora di vedere foto, video e ascoltarli anche direttamente lì alla giostra della Rocca, che
2: ma
1: lo
2: tu
1: ricordiamo.
2: Ti ricordi quando è?
1: Di solito a settembre.
2: Ah, ok.
1: Quindi è un po'
2: ci stiamo prendendo per tempo.
1: Ma visto che abbiamo parlato
3: troppo,
1: ma visto che abbiamo parlato di Medioevo, giustamente ho introdotto il Medioevo.
2: Vabbè, certo, diamo un contesto che abbia senso anche al Medioevo invece della torre.
1: va bene. Allora, Anna, abbiamo salutato tutti quelli che hanno scritto i messaggi. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp.
2: Vai, è il 378-0655-630. E visto che siamo in vena di comunicazioni istituzionali, ricordiamo anche che potete riascoltare questa precisa puntata circa un quarto d'ora dopo la fine, quindi verso le 23:15 circa, sulla nostra app nella sezione replay, e potete ascoltare la registrazione della puntata, oppure la replica potete ascoltarla la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo.
2: Sempre da mezzanotte alle 2, dopo di noi, invece, possiamo ascoltare la replica di musica ritrovata del nostro Paolo Renzi e Valentina.
1: E allora noi...
2: Ho detto tutto quello che c'era da dire.
1: Hai detto tutto, sei stata bravissima. E io infatti ti...
3: Come da copione.
1: Ti ho dato là col numero di WhatsApp e tu sei partita in quinta.
2: Brava.
1: E allora noi ci andiamo ad ascoltare Kate Urban, Guitar Man, che tra l'altro questo pezzo l'ho selezionato io perché c'è un artista che mi piace parecchio.
2: John Mayer. Che è un grande guitar man, direi.
1: È un grande guitar man, e tra l'altro c'è una bella chitarra rock verso la fine di questo pezzo, che
2: penso proprio che sia lui
1: che dà una bella carica.
4: A parafuoco.

0: Free Radio.
1: Brani lunghi come non se ne sentivano da tempo, eh?
2: Finalmente qualcuno che suona, si può dire?
1: Sì, si può dire.
2: È da vecchi dire finalmente qualcuno che suona.
1: È da vecchissimi, da vecchissimi.
3: Stai attenta tu, eh.
2: Lo so. Sai chi sono andata a sentire 2 settimane fa?
3: Dimmi.
2: Paul Kalkbrenner.
3: Brava. Brava.
2: Lui, dicevo a Sergio, adesso vabbè, dopo ci prendiamo ammazzate magari quando spegniamo i microfoni, però lui è il primo DJ che ho visto che ho detto questo suona.
1: Di solito
2: i DJ mettono i dischi.
3: Lui non ha il disco preconfezionato, diciamo,
2: esatto,
3: così, ma al
2: mix al momento.
3: Ah, già, beh, oddio, ho visto un video che metteva su l'ultimo suo successo che ha girato in radio, non mi ricordo come si chiama.
2: Vabbè, quello.
3: Comunque tutto in multitraccia, comunque dal vivo, eh. Cioè, praticamente, esatto, tu sentivi il disco, ma in realtà era un multitraccia che stava andando.
2: Esatto, esatto, tutto il concerto così.
3: Sì, sì, no, ma Kalkbrenner è un grande DJ. Sky and Sand è il suo,
2: vabbè,
3: è il suo disco, certo, più famoso.
2: Certo, certo.
1: Bene,
3: oltre
1: bene.
3: A no Goodbye.
2: Vedi. Anche.
1: Allora, dobbiamo fare un saluto, giusto?
3: Allora, qua mi metti un po' in imbarazzo. Comunque,
1: no,
3: sì,
1: beh, dai, cioè, no, c'è poco imbarazzo qui, siamo fra amici, voglio dire, no, non c'è tanto imbarazzo.
3: Comunque sì, dobbiamo salutare mia amorosa, Caterina, ti amo tanto.
1: Che è all'ascolto.
3: Che è all'ascolto dalla sua cameretta.
1: Grazie Caterina, e ti facciamo gli auguri, perché abbiamo saputo, insomma, che stai passando dei giorni non troppo felici, mettiamola così, almeno più che felici, no, non troppo di salute. Ammalarsi
3: in questo periodo qua non è il massimo,
1: però insomma ti facciamo gli auguri, riprenditi presto. E noi, visto che abbiamo fatto saluti, abbiamo parlato di un po' di musica, un po' di tutto,
3: posso chiedervi una cosa?
1: Sì.
2: Vai.
3: Mettiamo un disco che fa estate.
1: Sì.
2: Sì.
1: Quello, il prossimo è un disco che fa estate. Lui è proprio uno di quelli che va alla ricerca continua della hit dell'estate. Un po' come era una volta, che ne so, Baby K, come erano i vari artisti. Però lui suona, è un altro che suona.
2: Polistrumentista.
1: Tra l'altro, il padre, questo l'ho raccontato decine di volte, aveva un negozio.
3: C'è la base Quark, scusa.
1: Sì, non ce l'abbiamo
2: ancora.
1: Aveva il negozio, credo abbia ancora un negozio di musica in Versilia. Quindi lui è nato all'interno di un negozio di musica suonando tutti gli strumenti che vendeva il padre all'interno del negozio di musica. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, che ci andiamo ad ascoltare Summer Funk. Questa canzone è proprio...
2: Sta girando un bel po' questa, si sente.
1: Eh sì. E chi è che l'ha messa per primi?
2: Sempre noi.
1: Sempre noi.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, allora, visto che abbiamo parlato prima di sport, giustamente il nostro Pesca ci ha introdotto
4: ci
3: fuori
4: dice,
3: onda.
4: Perché
3: fuori
4: non
3: onda,
4: parliamo dei mondiali? Dei mondiali. Calcio?
3: I mondiali di calcio. Allora, la nostra Nina non ha seguito molto, vero?
4: Proprio, cioè, meno di. Io non so neanche. Io so solo che l'Italia non gioca.
3: Ecco, e fin lì.
4: E che il Brasile è uscito.
3: Sì.
4: E che è, che è uscita anche la Norvegia.
3: Che peccato la Norvegia. Che peccato. Gli hanno annullato anche un gol la Norvegia.
4: Basta.
3: Per un fallo di Haaland. E vabbè.
4: Io mi fermo qua. Non ho visto neanche una partita. Non
3: no,
4: so
3: io qualcosina
4: niente.
3: Ho visto. Perché comunque, volente o nolente, ogni tanto ci capiti sul calcio, e anche perché lo fanno in tutte le salse, in ogni luogo, in ogni
4: vero.
3: Lago, come diceva il buon Valerio Scanu. Tutto a posto? Stai ammazzando?
4: Stavo cadendo dalla sedia.
3: Benissimo.
5: Ma le fai tutte questa sera?
4: Ma non è così inusuale come cosa.
3: E siamo arrivati alle semifinali, giusto?
5: Siamo arrivati alle sì.
4: Alle
5: mi
4: semifinali, semifinali.
5: Fra poco, scusa.
1: A fra poco.
5: Esatto, siamo arrivati alle semifinali con Francia-Spagna domani sera alle ore 21 e Inghilterra-Argentina mercoledì sera sempre alle ore 21. Io ho seguito abbastanza i mondiali, più che altro ovviamente chiaramente quando facevano le partite a orari consoni,
4: vabbè.
5: Ci trovavamo tutti quanti in bar, tutta la compagnia di Casalserugo ci
3: vi così, trovavate per
5: trovavamo
3: e
5: guardavamo
3: partite.
5: La partita.
3: Ecco.
5: Tra l'altro, siccome fuori non arriva, non arrivano i cablaggi, ok, fuori avevamo Rai Play
3: col doveroso ritardo.
5: Col doveroso ritardo, mentre nella sala dentro c'era la TV classica, quindi tempo che andavi dentro vedevi un gol.
4: Sì, esatto, ti facevi spoiler.
3: Esatto.
4: Oppure sentivi esultare da dentro e dice no, non l'ho ancora
5: no,
4: visto.
5: Dentro non c'era nessuno, eravamo tutti fuori, okay. Quindi fortuna, fortuna vuole.
3: Vabbè, quindi
5: esatto, quindi siamo agli sgoccioli anche di questo campionato mondiale, anche questo pieno di polemiche, il gol gol ritirato di Haaland, il pallone che tocca la Spider Cam ma che non viene ritirato, non viene calcolato, quindi
4: Trump che
5: interviene,
4: esatto.
5: per riammettere un giocatore espulso, cioè, è una
3: e
5: cosa.
3: E poi vabbè, sai come si dice, la sacrosanta provvidenza ha fatto sì che gli Stati Uniti fossero cacciati fuori dal mondiale. E vabbè, capita.
5: Bella soprattutto l'immagine con Lukaku che faceva
3: il balletto,
5: il ballo di Trump, bellissimo.
3: Esatto. Ma pronostico, chi vince secondo te?
5: Bella domanda, perché comunque anche domani sera c'è un bel partitone Francia-Spagna, comunque se le daranno di santa ragione. Però non vorrei essere troppo scontato, ma secondo me l'Argentina potrebbe essere tra le favorite.
3: Ok.
5: Secondo me la finale sarà Argentina-Francia. Come l'anno scorso? Adesso non voglio andare errato. Come l'ultimo mondiale?
3: Mi sa di sì, che l'ultimo mondiale era Argentina-Francia. Comunque
4: la Francia arriva sempre in finale.
3: Ma la Francia è uno squadrone. Anche quest'anno veramente una gran bella squadra.
5: Rabiot, Doué, Mbappé. Ne ha giocatori.
3: Cliché.
5: Quello l'hai fatto poco fa.
4: Baguette.
3: Tour Eiffel.
4: Au revoir.
3: Au revoir.
5: Manda il disco, va.
3: Alzi, carry the weight.

0: Questa è Free Radio.
1: Oh, un po' di sano rock.
2: Ci sta. Beh, abbiamo posso messo dirti anche mancava sto rock prima. Sì. Abbiamo messo anche Greta Van Fleet.
1: Diciamo ci che proviamo, nella selezione musicale, fra le canzoni nuove che sono uscite proprio questa settimana, ce n'era una che abbiamo, diciamo, scartato perché era un po' troppo rock, un po' troppo pesante, un po' troppo particolare, che è l'ultimo singolo dei Nothing But Thieves, che è uscito proprio qualche giorno fa, che è intitolato Stray Dogs, che fa un po' da traino a quello che sarà poi l'uscita dell'album nuovo dei Nothing But Thieves. È tanto tosto, è davvero tanto tosto.
2: È bello impegnativo, sì.
1: È tanto impegnativo, infatti non l'abbiamo selezionato, però giusto menzionarlo perché a breve uscirà l'album e sicuramente da quell'album ho come l'impressione che qualche canzone, almeno una in più, l'andremo a selezionare.
2: Ah, per forza.
3: Perché ricordiamo che New Entry, il programma di Free Radio Conserve che seleziona le canzoni, dischi da meno di 3 mesi, almeno ho studiato.
1: Hai studiato?
2: Infatti.
1: Hai studiato, bravo.
2: 10 più.
1: 10 elode, 10 elode. Ti faccio anche un applauso, guarda.
3: Grazie, il mio pubblico.
1: Ti faccio anche un applauso. Va bene. Allora, quando si parla di estate, invece, un artista che d'estate la fa da padrone, soprattutto quando faceva i famosi beach party, era Jovanotti. Te li ricordi i beach party? Sei stato?
3: I Jova Beach Party? No, non sono stato, però comunque Jovanotti si fa estate, soprattutto con l'ultimo, con uno dei suoi album più celebri, deve essere del 92, che quello è andato tantissimo, appunto quell'estate lì, proprio lui con Jovanotti, era Jovanotti for President, mi sembra.
1: Sì, mi sa di sì, mi sa che era proprio quello. Comunque, adesso parlando di Jovanotti è uscito con un singolo insieme con Alfa, è intitolato Buon Vento, e anche questa è una canzone molto estiva che sta girando davvero tanto anche questa in radio.
3: E c'è anche una storia curiosa su questo disco, che Alfa era piccolino, è andato a vedere il primo concerto che ha visto della sua vita, è stato proprio quello di Jovanotti, e aspirava a fare un disco proprio con Jovanotti.
1: E ha fatto un singolo.
3: E ce l'ha fatta. Adesso qua bisogna capire se Jovanotti ha chiamato Alfa, ma penso proprio di sì.
1: Credo proprio di sì. Noi ci andiamo ad ascoltare Buon Vento.
2: Anche perché Alfa che chiama Jovanotti e Jovanotti che gli dice sì, cioè nel senso... O Jovanotti. Mi sembra un po'.
1: Sì.
3: Beh, magari può lanciarla, che ne sai.
2: Beh, sì, uno dice butta il sogno.
1: Va bene, ci andiamo ad ascoltare. Buon Vento, Jovanotti Alfa.
4: Era un po'

0: E salutiamo il nostro Roberto The Voice, che è passato qui in radio perché questa sera è stato impegnato a registrare delle interviste in quel di Agna.
1: Sempre impegnatissimo.
0: Impegnatissimo, ma sempre presente, sempre iperattivo, davvero. E tra l'altro in divisa, non so se hai notato.
1: Eh beh, certo. Con la divisa ufficiale, con scritto Free Radio,
0: con la maglietta di Free Radio
1: e col microfono, anche con lo spugnone, con scritto Free Radio con Selve.
0: Bello, bello, robe bello. Robe serie, ma noi siamo seri.
2: Tutto brandizzato.
0: Esatto.
2: Si dice.
0: Anche noi siamo brandizzati.
2: Senti il padovano come ti viene fuori. Ti viene fuori ogni tanto.
1: Cioè, io sono nata letteralmente qua, quindi esce per forza.
0: Bene, bene, bene. E tra l'altro brandizzato è anche il palco che abbiamo qui in piazza Cesare Battisti, perché c'è il nostro striscione, perché giustamente Free Radio è partner dell'Estate a Conselve. Ci sono un po' di attività, un po' di eventi. C'è un evento invece che piacerà sicuramente al nostro amico e collega Marino, che si terrà il venerdì 24 luglio, perché c'è un concertone di una band che a lui sicuramente piace davvero tanto. Lui è appassionato di J.J. Cale, che è questo artista blues, strafamoso, blues americano, bluesman americano veramente forte. E ci sarà il concerto dei J.J. and Blues.
1: Ma io sono curioso, cioè sono tipo in quanti sono? 2, 4, 6? Sono in 8.
0: In 8.
1: Ma no,
0: cioè, ci stanno sul palco, perché ci sono 100 pensate un po', 100 metri quadri di palco in piazza Cesare Battisti.
1: Questi sono 100 metri quadri di
0: 100
1: palco?
0: 100 metri quadri di palco.
1: Così grande?
0: È quasi grande come casa tua, vedi?
1: Stavo pensando proprio a quello e ho detto, ma in che senso?
0: In che senso? Sono 100 metri quadri di palco.
1: Ma dopo lo guardo meglio perché non mi sembra.
0: No, te lo garantisco.
2: Ok, abbiamo capito. La prossima volta mettiamo il palco direttamente proprio dentro casa tua. Siamo a posto.
1: Sì, ma adesso.
0: Com'è?
3: Così da
2: bravo.
0: Qua veramente stasera va così. Stasera
2: siamo
0: va
2: cotti
0: così.
2: Tutti e tre, ragazzi.
0: Sì, vabbè.
1: Io quando sono stanca inizio a sparare boiate più del solito. Quindi da adesso in poi è tutto in discesa.
0: Mick, Beautiful Freaks. Come in Sicilia.
2: Ve lo ricordate il dinosauro? Quello lì, com'era?
0: No, non me lo ricordo.
2: Dopo ve lo faccio vedere. We'll be right back.

0: Free Radio Conselve.
1: Ma questa mic. Tu mi sai dire qualcosa o no?
2: È un'amica.
1: Cosa?
2: No, allora, è una. È una cantautrice. Inglese. È una cantautrice inglese ed è una di quelle persone che di solito sta un po' dietro le quinte e scrive pezzi e non se li canta.
1: Tipo Ray.
2: Esatto. Ha scritto cose per Rita Ora, Alan Walker, Martin Garrix. Tutte queste cose qui. Una di quelle che appunto ogni tanto poi.
1: Ma si sente un po' quella vocalità dedicata, diciamo, alla musica che andrebbe bene nella musica dance?
2: Sì, un po' da vocalist, tipo.
1: Sì, oddio, vabbè.
2: No, vocalist inteso, cioè cantante. Vocalist di una canzone. Sì.
3: Un po' come è stata Corona.
1: Sì, per certi versi anche Corona, sì, è stata
3: Corona, Alexia, solo però poi loro poi sono venute fuori,
1: esatto, come artiste a 360 gradi, hanno fatto anche i loro brani e le loro pubblicazioni. Però ogni tanto salta fuori qualche artista nuovo che in realtà nuovo non è, perché comunque ha fatto la sua doverosa gavetta e ha fatto tutto il suo percorso.
3: Un po' come è stato per ultimo che da indipendente tutto quanto, adesso hai visto che ha radunato 250.000 persone.
2: Ne abbiamo già discusso.
1: Sì, ne abbiamo già discusso qui a New Entry di ultimo. E tra l'altro c'è stato anche quel disguido, diciamo, con il pit 6 e 7, che erano gli ultimi pit in fondo in lontananza, dove praticamente per vedere ultimo c'erano solo i mega schermi, solo i LED wall, e si sono spenti i LED wall a metà concerto. Quindi hanno ascoltato il concerto senza poterlo vedere.
2: Ma tra l'altro, cioè, io
3: un po'
2: ci
3: come i concerti di una volta che si ascoltavano alla radio, fighissimo.
2: Sì, esatto. Cioè, ma io ci sono stata a Tor Vergata, ok? È talmente sconfinata quella roba lì che non ha proprio senso fare un evento del genere, secondo me. Cioè, non aveva senso neanche farci il giubileo quando sono andata, secondo me. Però quello è un altro discorso. Però un evento del genere è proprio, non lo so, inutile, no, senti male, non vedi niente. Poi è anche, non è tutto in piano, è scollina un po' ogni tanto, quindi se sei in una conca non vedi proprio ancora meno. Però un conto è se c'è il Papa che fa il discorso, dici vabbè, però un concerto non lo so.
3: Rick, posso dirti un popular opinion, poi andiamo col disco. Un altro luogo che secondo me non è adatto a fare concerti acusticamente parlando è San Siro.
2: Io avrei detto anche Campovolo.
1: Io a Campovolo ci sono stato e il concerto degli AC/DC a Campovolo è stato bello anche da ascoltare.
2: Io a Campovolo ho vissuto uno dei traumi più grandi concertisticamente parlando della mia vita.
1: Chi era?
2: No, era Una Nessuna 100.000.
1: Ah sì, ok.
2: Però, cioè, non proprio lì durante l'evento, anche durante l'evento, però proprio il fatto che secondo me Reggio Emilia non è proprio
1: dal punto di vista della gestione del concerto,
2: non è logisticamente affrontabile un concerto a Campovolo.
1: Di parcheggi è una cosa improponibile. Va bene, noi continuiamo, ci andiamo ad ascoltare Malika Ayane con Una Possibilità.
3: Dagli, era Una Possibilità.